0: vita guarda come protegge donanti de dia.
1: Rádio Clube Pombal
2: 97. 97. 97. 97.